0: la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanne di!